0: per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
0: Resta degli

qua, figuro là, figuro qua, figuro là, figuro su, figuro giù, figuro su, figuro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono un cantone, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo figuro, bravo, bravissimo, ah, bravo figuro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, perverissimo.

0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna?
3: Presto biglietto!
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto biglietto!

Sans quoi? Hein, Figaro? Sans quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono cantore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.